Thiaga. Ah, ke siphoma botse go re di tsikile mo ga rantorontoro ke le ba khizetse. Ya, ka tlile ke tlhaka go Blue Moss. Rango!